piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue.
5: I listen to the radio.
1: Ti sente, è ovunque.

0: risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: bianca.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
2: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti,

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue.
2: I listen to the radio.
0: Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
4: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: ti porto via con me.
1: Più l'ascolti RVM,
2: più ti piace
1: RVM, più l'ascolti più ti piace.
3: No matter what, no matter what, you

OM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Bambina.
1: RVN Open Radio. Open Time.
2: Sono le 4 e un minuto.
1: RVN Open Radio. Open Time.
2: Sono le 4 e un minuto.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM in streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVN.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: mai più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. This time.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6:01.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6:01.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

con loro non correrò, né ero né da bambino né mai, tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti, no no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 7.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: È tutta colpa di cose oggi.

0: WWN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM ti segue. Ti sente, è ovunque.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Open Sound, più l'ascolti, più ti piace. No matter what, you got

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. I know you think I'm afraid.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amo.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
2: Nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete. Voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Mando, Signore,
0: apostoli santi nella tua Chiesa.
1: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è
1: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Mando, Signore,
0: apostoli santi nella tua Chiesa.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento, che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: dello Spirito Santo.
1: Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
0: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al Re. Le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole. Ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme,

0: gioia di Israele, tuo onore del nostro popolo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
2: prega per noi e per il mondo intero.
0: Mando, Signore,
2: apostoli santi della tua Chiesa.
0: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione. E per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente pia, dolce Vergine Maria. Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo
0: esaudisci,
1: Cristo.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre di tentata,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
0: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
0: Mistica rosa,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Difesa dal male,
1: prega per noi.
0: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo partenari delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti gli ammalati e per tutti quelli che si raccomandano alle nostre preghiere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo e nelle nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Per le anime abbandonate, l'eterno riposo dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua,
2: riposa in pace. Amen.
0: Per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Supplica Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la tua onnipotenza, muovita a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza. Considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì, oh Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi ti spera, aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi sui figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O sulunga avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente pia, o dolce Vergine Maria, o Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai, affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta, per portarvi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità, ed arricchirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondino il suo regno in tutte le anime, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, gran Regina, tutto il mondo a te si inchina, tu che tutto puoi, prega per noi. Dolce cuore di mio Gesù,
2: fatichiamo sempre più.
0: Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Gesù è al tempo stesso Signore e agricoltore del campo che è la Chiesa, dagli scritti di Sant'Annibale Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio dei nostri fratelli Angelo e Giuseppe Casale. Il Signore doni ai familiari il conforto che viene dalla fede e dalla speranza cristiana. L'invidia è veleno, ma la bontà di Dio sovverte le nostre logiche. Impariamo a gioire del bene altrui, come se fosse un dono fatto anche a noi. Oggi è la giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore, alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le Tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della Tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatolo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Vediamo.

0: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore, è degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chi lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, li vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché avete state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Miei cari fratelli e sorelle, in questa 25ª domenica del tempo ordinario, il Signore ci vuole fare comprendere con la sua parola che non fa preferenze di persone, che per Lui noi siamo tutti uguali, in modo particolare quando ci accostiamo a Lui per essere la vigna del suo orto. E allora, siccome il Signore ci ama di un amore eterno, ci chiama a lavorare nella sua vigna, ci chiama a testimoniare la nostra fede e a vivere della dignità dei figli di Dio, ad avere quel salario che ci vuole donare gratuitamente, trattandoci bene, sia che ci chiami alle prime ore del mattino, come anche che ci chiami alle ultime ore della sera. Se noi rileggiamo questa parabola, certamente hanno ragione gli operai che vengono chiamati al mattino presto a lamentarsi con il loro padrone, considerando che a loro dà la stessa paga, cioè un denaro, che dà anche a coloro che lavorano solamente un'ora. E allora ci verrebbe da dire: ma questo padrone è ingiusto? D'altronde poi questo padrone a chi si lamenta, cioè agli operai della prima ora che si lamentano, perché giustamente noi ci abbiamo sopportato tutto il peso della giornata e tu ci hai trattato come quest'ultimi. Ecco, questo padrone dà una bella risposta a costoro: non posso fare delle cose mie quello che voglio? Non ti posso fare torto, amico, rispetto alla tua lamentela? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Allora, noi non possiamo comprendere questo Vangelo, naturalmente, perché non lo possiamo comprendere se non comprendiamo cosa vuole dire Gesù in questa parabola che racconta nel Vangelo di Matteo questa mattina. Prima di tutto, a chi è rivolto questo discorso? È rivolto ai suoi discepoli. I suoi discepoli rappresentano gli operai dell'ultima ora, coloro che vengono chiamati da lui direttamente a fare parte di questo salariato, di questi operai che chiama lui direttamente, sia alla prima ora come all'ultima ora. E gli scribi, i farisei, i capi dei sacerdoti, la stessa comunità ebraica invece rappresentano gli operai della prima ora. Per cui costoro si lamentavano, erano contro Gesù, perché dicono a Gesù: noi siamo il popolo eletto, coloro che Dio ha chiamato a fare parte della sua alleanza, siamo i primi, ed è vero, sono i primi gli ebrei rispetto alla nostra fede, perché voi dovete sapere che la nostra fede è una fede giudaico-cristiana, la nostra fede ha radici giudaiche, perché Gesù è un ebreo e muore da ebreo Gesù sulla croce. Gesù si poteva considerare anche lui l'operaio della prima ora, naturalmente è una similitudine che fa Gesù con l'essere operaio e con ricevere il salario. Ci vuole riportare proprio il fatto che gli ebrei si credevano di essere più bravi. E tra questi ebrei, quelli che rappresentano tutto il popolo ebraico, ci sono, c'è la casta sacerdotale, gli scribi, i farisei, i capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, che si scagliano continuamente contro Gesù e che Gesù chiama ipocriti, sepolcri imbiancati, perché loro non riescono a fare un passo in avanti rispetto alla sua realtà, alla sua presenza, alla sua venuta. Non lo accetteranno la maggior parte di loro, che Gesù sia il Salvatore, quel Messia che il Padre aveva promesso da sempre. Si spiega anche l'accanimento da parte di Saulo di Tarso, che dopo la conversione diventerà il grande San Paolo, apostolo di Gesù. Colui che ci dice nella seconda lettura: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Perché l'apostolo Paolo arriva a dire queste parole? Per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Perché lui procurava la morte ai cristiani, perseguitava la Chiesa delle origini. E perché la perseguitava? Proprio per questo motivo che ci illustra Gesù nel Vangelo, perché lui si credeva insieme a tutti gli ebrei di essere gli unici destinatari della salvezza. Non ci potevano essere altri. Infatti i cristiani venivano visti anche dall'apostolo Paolo, che faceva parte della casta sacerdotale. Paolo era un fariseo, ma un fariseo di quelli integralisti, diremmo oggi. Quindi lui non accettava che persone chiamate nell'ultima ora potessero aderire mediante la fede a Cristo Gesù, che è quel Dio che salva, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo. Non può dare ad altri il potere di lavorare nella propria vigna secondo la concezione ebraica. Ecco perché Gesù dice che gli ultimi saranno primi. Chi sono gli ultimi? Coloro che vengono osteggiati, gli ultimi, i piccoli, Gesù li chiama pure nel Vangelo. Non sono i bambini solamente, ma sono in modo particolare chi è bambino nella fede, chi è ultimo nella fede. I cristiani sono gli ultimi destinatari della salvezza del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non so se state capendo bene questo concetto. E allora Gesù dice chiaramente: gli ultimi saranno primi, cioè i cristiani, coloro che seguono Gesù, che ascoltano la sua parola, che fanno parte della sua vigna, del suo gregge, mentre i primi potrebbero rischiare di essere ultimi. Allora questo concetto noi lo possiamo declinare in tutte le situazioni della nostra vita, ma anche della nostra comunità ecclesiale, della nostra fede. Tante volte magari uno ha servito la Chiesa, catechista da 30 anni, e poi ecco sempre a servizio, no, della Chiesa, e arriva qualcuno nell'ultima ora e viene visto così, con cagnesco, dice: ma questo adesso cosa vuole? Qua noi da tempo ormai abbiamo dato la vita alla parrocchia, alla chiesa, alla comunità, lo possiamo dire per la scuola, lo possiamo dire per l'ospedale, lo possiamo dire per l'ambiente in cui lavoriamo. C'è sempre questa dicotomia, che coloro che vengono nell'ultima ora vengono visti così, con diffidenza. Ma com'è? Io ho dato la vita, adesso arriva questo e magari ha un posto più, no? Di responsabilità, per dire, no? E Gesù dice: guarda, il tuo posto è lì dove sei chiamato, sia che tu sei l'operaio della prima ora, sia che tu sia l'operaio dell'ultima ora. L'importante è che per te il vivere è Cristo in tutto quello che fai, nel lavoro, nel volontariato, nella chiesa. Cos'è la cosa più importante? Sottolineare di essere il primo, oppure sottolineare che Cristo è la mia vita e quindi tutto quello che io faccio lo faccio per Cristo? Che è il salario più importante che Dio Padre mi può donare, la ricchezza più grande? Ecco, anche nella prima lettura abbiamo ascoltato che il Signore si fa trovare da chi lo cerca. Cos'è più importante quando io sono al servizio o quando sono al lavoro e ricevo, no? Ecco, nel mondo del lavoro, per esempio, perché non dobbiamo solamente rapportare a quello che è il volontariato nella Chiesa o il lavoro che noi svolgiamo nella Chiesa, anche in tutto ciò che facciamo, le nostre azioni sociali, civili, quotidiane. Cos'è più importante? Vivere tutto questo per Cristo Gesù e quindi anche affrontare il sacrificio per Lui, ciò che ci costa tante volte, no? E cercare il Signore mentre si fa trovare, invocarlo mentre è vicino, come abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta del profeta Isaia. Entrare nei suoi pensieri, perché la logica di Dio è diversa dalla nostra logica. Lui, il padrone che rappresenta Dio, dà un denaro sia a chi va a lavorare alle 5 del mattino, sia a chi va a lavorare alle 5 del pomeriggio. È stato ingiusto questo padrone? No, non è stato ingiusto. Sapete perché? Perché un denaro è una ricchezza immensa. Non è che ha trattato male gli operai della prima ora, e quindi gli ebrei, coloro che sono considerati, che si considerano gli operai della prima ora, li ha trattati male Gesù, li ha accolti, li ha amati, ma ha detto loro: fate un passo in avanti, perché Dio si sta manifestando a voi mediante la mia stessa persona, mediante Gesù Cristo. Il denaro che ricevono anche gli operai dell'ultima ora, coloro che durante la giornata lavorano, è una ricchezza, come la ricchezza che ricevono i primi operai. Dio non compie atti di ingiustizia. Ai nostri occhi sembrerebbero atti di ingiustizia, per cui ci possiamo lamentare con Lui e dire: ma com'è? Io sono sempre a tua disposizione e mi mandi questa malattia? E mi mandi questa sofferenza? Perché non mi doni quello che mi spetta nel giusto? I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie, ci ha detto il profeta Isaia nella prima lettura. E allora cerchiamo di spostare l'asse e di ragionare più come uomini e donne di fede. Perché quando ragioniamo scagliandoci contro Dio, e ci sta, attenzione, ci può stare, ma poi bisogna fare il passo in avanti. Noi non stiamo ragionando secondo i pensieri di Dio, non stiamo entrando nella sua volontà. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Se io ti mando, ecco, quella prova è perché ti voglio, ecco, inondare di amore. Se tu l'accetti quella prova e non ti lamenti, o se ti lamenti poi, ecco, ti affidi a Dio, perché uno si può anche lamentare come, ecco, quell'operaio della prima ora, ma poi ti affidi a Lui, Lui ti farà vedere che un denaro che tu hai ricevuto in quella prova è già qualcosa di grande. Il Signore ci tratta bene, non ci tratta secondo, ecco, le nostre azioni, perché secondo le nostre azioni noi non meriteremmo nulla. Anche il più santo, chi si crede più santo, non meriteremmo nulla. Perché, come io vi ho detto sempre citando la Sacra Scrittura, il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi se Dio ci dovesse trattare secondo quanto noi diamo a Lui o agli altri, al prossimo, Dio è il prossimo, no? Noi non meriteremmo nulla, nemmeno un denaro, che già è una ricchezza immensa. E poi, ecco, quello che noi facciamo per il marito, per la moglie, per i figli, per i genitori, nella chiesa, nella comunità, quello che noi facciamo, facciamolo con gioia, donando con amore, senza, ecco, aspettarsi nulla da nessuno, ma solamente da Dio, che ci dona tutto se stesso, ci ripaga con il suo stesso sangue, con il suo corpo che noi, ecco, viviamo, riceviamo nella Santissima Eucaristia, con la sua parola che è la ricchezza, è la luce e la forza nel nostro cammino. Questo è il pagamento, il salario che il Signore ci dona. Credo in un solo Dio, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci Signore un cuore nuovo. Per la Chiesa aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio, preghiamo. Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione, e gli ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e dai gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio con onore e con grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Il Signore che ha accolto nel suo regno di luce e di pace i nostri fratelli Giuseppe e Angelo Casale, doni loro e a tutti coloro che ci hanno preceduto nella fede la beatitudine e la pace eterna, il salario che il Signore dà ai suoi operai fedeli. Preghiamo. Mando, Signore. Padre Santo, che scruti i cuori, accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale. Metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore, l'acqua di tal vino sia segno della nostra unione con la vita divina di Gesù.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, si è riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, unite ai cuori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e sono nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza in questo giorno, in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, i nostri fratelli Giuseppe e Angelo Casale, e nella tua misericordia tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia.

La pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che

è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Stiamo vivendo in questi giorni la festa dell'Addolorata. Intanto oggi le messe sono qui alla Matrice alle ore 11 e alle ore 18:30. A Sant'Anna alle ore 11 e alle ore 18. C'è anche quindi questa sera a Sant'Anna la messa la sera. E poi a Santa Rosalia alle ore 17. Domani le messe sono, ecco, qui al mattino alle ore 8:30 e a Sant'Anna alle ore 11 e alle ore 17:30. Dopo la Santa Messa delle ore 17:30 di domani ci sarà la processione. Speriamo che il tempo ci assista, va bene? Però non ci lamentiamo, una volta ne lamentiamo perché fa caldo, una volta ne lamentiamo perché fa freddo, una volta ne lamentiamo perché chiove e poi perché non chiove. Lasciamo fare a Lui, va bene? Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Lui fa meglio di noi sicuramente. Bene, allora buona festa della Madre Addolorata, una festa a noi molto cara anche questa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Buona domenica, buona festa e buona giornata a tutti.

coraggio, fratello mio. La sua è la legge della primavera. Sotto la cenere che vedi c'è il fuoco, e presto verrà il vento, vento forte, che spazzerà via la cenere.

0: WM, servizio meteo.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Yeah!

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e 5 minuti.
0: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: online. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue.
5: I listen to the radio.
1: Ti sente.

0: più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può.

0: cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 11:01.
0: Risumiamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

carissimi fratelli e sorelle, questa mattina siamo stati convocati qui attorno all'altare di Gesù per celebrare la sua Pasqua e in questa celebrazione per ringraziare e lodare il Signore insieme a Tiziana e Salvatore per il dono del loro matrimonio, del loro 25° anniversario. Ed è bello essere qui per celebrare, lodare, ringraziare, fare memoria grata di questa vita insieme, carissimi Salvatore e Tiziano. Volete sempre confermare il vostro sì, la vostra fedeltà e oggi in modo particolare, dinanzi all'altare del Signore, nelle mani della Madonna e della Madre Sant'Anna che sicuramente continuano a proteggere la vostra vita e ad essere segno dell'amore che voi vivete quotidianamente. E all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Prendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e le mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Del Vangelo cancelli i nostri peccati. Miei cari fratelli e sorelle, in questa 25ª domenica del tempo ordinario, la parola di Dio ci mette di fronte una scelta che noi possiamo fare nella nostra vita, quello di lasciarci interpellare da questo Signore della vigna per fare parte della sua squadra di lavoro. Noi quanto vogliamo fare parte della squadra di lavoro di un datore di lavoro incredibile qual è Dio? Perché non basta dirci cristiani, non basta venire a messa ogni domenica, non basta recitare il rosario o fare le preghiere. Bisogna essere lavoratori nella vigna del Signore, perché Lui chiama tutti in qualunque ora della vita, perché ciascuno di noi possa dare il proprio contributo. E sicuramente un contributo importante in questa vigna del Signore lo danno le coppie cristiane, coloro che nel matrimonio esprimono la bellezza dell'amore di Dio, così come, ecco, questa mattina desiderano testimoniarci i carissimi Tiziano e Salvatore. Anche voi siete stati chiamati a lavorare nella vigna del Signore nel vostro stato di vita, quello dell'essere sposi, quello del matrimonio. Io sono stato chiamato nel mio stato di vita, che è quello di essere sacerdote, e poi ci sono le suore, i missionari, i catechisti. Ognuno di noi ha questo compito in questa grande vigna del Signore. Però vedete, è un po' strano il modo di fare di questo padrone della vigna. Penso che anche voi vi sareste indignati di fronte a questo atteggiamento insolito del padrone della vigna. Se siete stati attenti, infatti, questo padrone dà a tutti la stessa paga, un denaro, sia a coloro che vengono chiamati alle 5 del mattino,
e sopportano tutto il peso della giornata, la fatica, il caldo, sia a coloro che vengono chiamati a lavorare nella vigna del Signore alle 5 di pomeriggio. Tutti ricevono un denaro. E voi pensate, questo padrone è stato ingiusto, non ha dato il giusto salario. Oggi sarebbe stato denunciato questo padrone. Ma non è così, non è stato ingiusto questo padrone. Perché sapete che un denaro è un grande patrimonio, è una fortuna un denaro. Per cui non è che lui ha trattato male i lavoratori della prima ora, li ha trattati nel modo adeguato e secondo quanto questi operai avevano concordato con lui. Il prezzo l'avevano fatto questi operai approfittando della bontà del padrone. Perché un denaro è una paga che va oltre misura. Ma anche quelli che vanno a lavorare alle 5 del pomeriggio e lavorano solo un'ora hanno un denaro. Anche loro probabilmente vengono trattati meglio dei primi, però non c'è disparità, anzi, questo padrone è molto generoso, non solo nel dare lavoro, quindi non c'era il problema della disoccupazione come ce l'abbiamo noi oggi. È molto generoso, anzi lui va a cercare gli operai e cerca di coinvolgerli, ma questi si lasciano coinvolgere. Quindi generoso già nel dare il lavoro, ma è generoso anche nel dare la paga a tutti. Allora questo Vangelo ci fa comprendere come il Signore non fa differenze e preferenze di persone. Prima cosa, ma la seconda cosa, si può comprendere questo Vangelo se alla base comprendiamo perché Gesù racconta questa parabola, perché si rivolge ai discepoli che naturalmente vengono osteggiati e vengono maltrattati dagli scribi, dai farisei, dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo che rappresentano il popolo di Israele. I discepoli di Gesù sono come gli operai dell'ultima ora, perché sono coloro che aderiscono mediante la fede a Gesù Cristo e riconoscono Lui come Signore, come padrone della vigna. Mentre gli operai della prima ora sono gli ebrei, rappresentati appunto dagli scribi, dai farisei, dai capi dei sacerdoti. Infatti, se noi contestualizziamo questo Vangelo che abbiamo ascoltato, ci accorgeremo che praticamente i farisei, gli scribi, che rappresentano il popolo di Israele, continuamente cercano di mettere in difficoltà Gesù e loro si sentono i primi, i più importanti, coloro che sono più amati secondo loro da Dio, perché sono quelli della prima ora, quelli che noi chiamiamo oggi i nostri fratelli maggiori. Effettivamente è così, però Gesù vuole fare comprendere a loro che in qualunque momento il Signore annuncia la sua parola e ci nutre della sua stessa vita, tutti siamo nella stessa barca. E quindi state attenti, dice Gesù, perché gli ultimi e quelli che voi cercate di giudicare e di condannare e di mettere in difficoltà, gli ultimi saranno i primi. E voi che vi sentite i primi, perché effettivamente siete il primo popolo destinatario dell'alleanza di Dio, sarete ultimi. Ma questa è una lezione anche per noi, che tante volte pensiamo di essere i primi in tutto, di essere più bravi, più belli, più capaci. E tante volte queste dinamiche avvengono anche nelle relazioni tra di noi più intime. Allora Gesù cos'è che ci vuole dire in questa parabola? Il Signore ci tratta tutti con il suo amore grande. Quel denaro è l'amore grande di Dio, non ha prezzo, perché il Signore in qualunque momento della nostra vita, o siamo primi o siamo ultimi, per Lui siamo importanti e Lui ci ama di un amore eterno. E allora, carissimi Tiziano e Salvatore, che c'entra sto Vangelo di oggi con voi che oggi celebrate 25 anni di matrimonio? Tanto anche io ho fatto 25 anni di sacerdozio e quindi lo dico anche a me stesso. Significa che noi siamo chiamati a dare amore,
Dare amore significa dare la propria vita per questa vigna del Signore. Come dicevo prima, ognuno nel proprio stato di vita. E siamo chiamati a dire a tutti che noi veniamo amati da Dio. Se 25 anni fa voi avete pronunciato il vostro sì, è perché avete avuto la consapevolezza non solo di amarvi tra di voi, ma di essere stati amati da Dio. E Dio ci ama con un amore eterno, immenso, in qualunque condizione e in qualunque orario della nostra vita. Per cui cercate il Signore, perché Lui si fa trovare, perché voi siete amati. Noi tutti siamo amati. E voi vi amate come Lui vi ha amati. Cercate il Signore, abbiamo ascoltato nel libro del profeta Isaia la prima lettura. Perché i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le Sue vie non sono le nostre vie. E quante volte voi vi siete incontrati non più con i vostri pensieri, ma con il pensiero di Dio che vi ha chiamati ad essere marito e moglie. E non più a percorrere una vostra via, ma la via del Signore che vi ha fatti incontrare continuamente in ogni vostro momento della vostra esistenza quotidiana. E allora, ecco, anche voi potete dire: tutto io vivo in Cristo Gesù. Gesù è la mia vita. Perché in un matrimonio cristiano è Gesù il fondamento. Sicuramente l'avete ascoltato tante volte che Lui è la roccia sulla quale voi avete costruito la vostra casa, la vostra famiglia. E allora, ancora una volta, affidate la vostra via e la vostra vita a Gesù, alla Madonna, della quale siete devoti, perché possiate sempre cantare le lodi del Signore per questa vostra fedeltà, per questo vostro sì. E noi naturalmente sosteniamo questa vostra fedeltà, questo vostro sì, questo vostro impegno di rinnovare gli impegni matrimoniali con il nostro affetto e con la nostra preghiera. Augurissimi, carissimi Tiziano e Salvatore.

Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dove sono i bambini? Venite qui accanto agli sposi. Gli anelli dove ce l'avete? Sì. Qua, qua, qua. State qua. Perfetto. Bravi. Qua così. Ecco. Carissimi Tiziano e Salvatore, ricorrendo il 25esimo anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti qui nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Datevi la mano destra.

0: Benedetto sei tu, benedetto sei tu, oh Padre, per tua benevolenza ho preso Tiziana come mia moglie.
1: Benedetto sei tu, oh Padre, per tua benevolenza ho preso Salvatore come mio marito. Benedetto sei tu, oh Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle
0: vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
2: Dio onnipotente vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nella necessità e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. L'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Amen. Vieni qua, tu con gli anelli, vieni qua. Come si chiamano questi bambini, queste bambine meravigliose, mamma mia?
3: Carlotta. Carlotta. Alicia. Italia. Elisabetta.
2: Bravi, venite qua, vieni qua tu Elisabetta. Qua, qua, state qua. Metti qua, qua sopra, sali. Sali. Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano la tua volontà e la tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. E Signore benedica anche voi. Vai da Salvatore, vai, vai. Bella, lo sposo, da Salvatore. Prendi l'anello di Tiziano.

0: Vado a sinistra, Tiziana.
1: Tiziana, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Salvatore, ricevi questo anello in memoria della mia fedeltà. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Adesso Tiziano e Salvatore si danno un abbraccio, un bacio come segno di fedeltà, di accoglienza, di prendersi cura gli uni degli altri. Giratevi, giratevi che vi voglio vedere. Ecco, auguri. Chi deve leggere la preghiera dei fedeli? Preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
2: Con fede diciamo, donaci Signore un cuore umile.
1: Donaci Signore un cuore umile.
2: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
1: Donaci Signore.
2: Per la nostra società, offre ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore.
2: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annunzio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo. Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo. Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
1: Il Signore ha innalzato a dignità grande il sacramento del matrimonio, il patto coniugale. Ti chiediamo, Signore, di guardare questi sposi, Tiziano e Salvatore, che qui davanti a te desiderano rinnovare la loro vita, così come hanno rinnovato il loro sì di fedeltà, e chiedono l'aiuto materno della Beata Vergine Maria. Aiutali sempre perché possano avere salute, forza, provvidenza e tutto quello che il loro cuore desidera. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Mando, Signore. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza e doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo e accogliamo la processione offertoriale.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, unite ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza in questo giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, questi tuoi figli. Sostienili, sostieni nella grazia del loro matrimonio, Salvatore e Tiziana, che hai condotto felicemente a questo giorno del 25° anniversario di matrimonio. Con il tuo aiuto custodiscono per tutta la vita l'alleanza sponsale che hanno stretto davanti a te. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Adesso la liturgia include una solenne benedizione sui coniugi.

O Dio, che ha innalzato a dignità, prendetevi per mano, che ha innalzato a dignità così grande l'indissolubile patto coniugale, da renderlo segno sacramentale delle nozze del Cristo tuo Figlio con la Chiesa, stendi la tua mano su questi sposi, Salvatore e Tiziano. Uniti nel vincolo santo, che chiedono il tuo aiuto per la materna intercessione della Madonna delle Grazie, fa che attraverso le vicende della vita si sostengano con la forza dell'amore e si impegnino a custodire l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Godano, Signore, della tua amicizia nella fatica, del tuo conforto nella necessità, e riconoscano in te la fonte e la pienezza della vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te, la pace sia con te. Andate pure dai vostri parenti a dare la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.

Gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, dice il Signore. Preghiamo. Guida e sostieni, oh Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Come voi sapete, stiamo celebrando in questi giorni la festa della Madre Addolorata. Oggi le messe sono qui alla Matrice, questa sera alle ore 18:30, a Sant'Anna alle ore 18 e a Santa Rosalia alle ore 17. Domani alla Matrice alle ore 8:30, a Sant'Anna alle ore 11 e alle ore 17:30. Dopo la messa delle ore 17:30 c'è la processione per le vie del paese con la Madre Addolorata. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rinnoviamo ancora i nostri auguri per voi, carissimi Tiziano e Salvatore, per questo bel traguardo del vostro 25° anniversario di matrimonio, che volete vivere nella gioia, in famiglia e con gli amici e con i vostri affetti. Allora, ecco, mettete sempre davanti ai vostri passi la Madonna, colei che, ecco, a Cana di Galilea disse ai servi: fate quello che egli vi dirà. Allora ascoltiamo noi la voce di Maria, la voce di Gesù, e che il Signore vi conceda tutte le grazie delle quali voi, ecco, avete bisogno. Auguri e viva gli sposi! Venite qui sopra, perché mentre c'è il canto facciamo la consacrazione alla Madonna. Venite.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: cause I don't live
1: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: No matter what, no matter what, you got.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: Open Radio. Open Time.
1: Sono le 13:02.
0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 13:02.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Braille, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bam Bambina.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.
2: Sono stato anche

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM, servizio meteo.
1: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM ti segue.
2: I listen to the radio.
1: Ti sente. È ovunque.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

rewind ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. There's a

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: over.
1: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
4: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVN ti segue con i successi di oggi.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: sentirti mai più.
1: Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per

0: I momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
1: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
2: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
3: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

buona ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: WN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

più con loro non correrò. Non ero né da bambino né mai tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: Ed è un po' di

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: Ripetiamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: La notte porta via.

0: R VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

0: poi
1: una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 17:03.
0: RVN ti segue. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: gente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo. Si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re. La sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al Re. Le vergini la seguono. Le sue compagne le fanno scorta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: cose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:

0: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito

0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
0: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
0: prega per noi.
1: Mistica rosa,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Difesa dal male,
0: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistati con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico.
3: Ave o Maria.

0: morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno.
2: Ave

0: te. Amen.
1: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immagine.

0: Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio di poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo di cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicura che otterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per il bene

0: benedetti, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Dolce cuore di Gesù,
0: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
0: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, Signore,
0: apostoli e santi nella tua Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Attention, please. Open Radio.
3: Attention, please.
2: Open Spot.
4: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
2: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro, anche cantare in coro. Sei i miei giorni e...

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore. In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Calogero Giambarrotto. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare. Abbi pietà di noi. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che affida alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai gloria amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna per il nostro Signore. Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore è degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto io ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscì ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato appena un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo lavorato tutta la giornata e abbiamo sopportato il caldo. Ma il padrone, rispondendo ad uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Questa parabola per noi è un po' incomprensibile, perché sembra che ci sia un po' di ingiustizia. Il Signore dice: voi giudicate secondo giustizia, ma io giudico secondo la misericordia e l'amore. Perciò, non volendo il Signore offendere i lavoratori delle prime ore, dice Gesù che vuole dare anche del suo, vuole dare la stessa paga, tanto è roba mia, quindi perché tu essere invidioso? Chi te lo fa fare? Se io voglio essere buono, a te che interessa? Mi vuoi proibire di essere buono? Mi vuoi proibire che io delle mie cose non posso fare quello che voglio? Tu ricevi un denaro perché questo è stato l'accordo tra di noi. E quindi lo licenziò così. Li licenziò così i lavoratori della prima ora. Noi giudichiamo secondo giustizia, ma Gesù giudica secondo la misericordia e l'amore. E come dista la terra dal cielo, come il cielo sovrasta la terra, così le mie idee sovrastano le vostre idee. Le idee vostre non sono le mie idee, dice Gesù. Voi giudicate con le vostre idee secondo giustizia, io giudico secondo l'amore.
e la misericordia, che è al di sopra, al di là della giustizia stessa. Quindi gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Che significa questo? Che i primi, tante volte, chi ha lavorato per esempio per tutta la vita e lavorato per il Signore e all'ultimo fa delle sciocchezze, delle mancanze, chi è invece si converte a Dio, si confessa, riceve l'olio santo, riceve la comunione, l'indulgenza plenaria, questi a preferenza di chi, di chi è stato fedele per tutta la vita, a Dio, per preferenza, avranno un posto migliore anche in paradiso. Vedete, se c'è ingiustizia, non c'è ingiustizia, perché il Signore tratta con amore. Se quello veramente si sono convertiti, come il peccatore pentito sulla croce, il buon ladrone. Il buon ladrone, ecco, a preferenza di tanti e tanti, si salvò subito. Oggi sarai con me in paradiso, a preferenza di tanti che forse in maniera mediocre sono stati, hanno fatto il loro dovere in chiesa e ovunque. La prima lettura, come avete sentito, ci parla proprio di questo, che le idee nostre non sono le idee di Dio. Quindi rispettiamo le idee del Signore e non siamo per niente invidiosi, perché la invidia fa soffrire, non la persona invidiata, ma la persona che ha l'invidia dentro di sé, soffre. Mentre la persona invidiata può godere, perché è segno che so fare le cose bene, è segno che mi comporto bene, quindi essere invidiati significa che anche gli altri riconoscono che io so fare tante cose e tutte fatte bene. Allora noi cerchiamo di non invidiare mai nessuno. Questo vizio facciamolo sparire da noi, perché fa soffrire, tutti i vizi fanno soffrire, ma quando noi ci liberiamo da un vizio, noi viviamo più tranquilli e più sereni. La seconda lettura è San Paolo, che è a Roma, a quanto pare prigioniero, in attesa di ricevere la sentenza di morte. E dice San Paolo: io vorrei morire, perché se muoio, si sentiva in grazia di Dio, si sentiva a posto con la sua coscienza, se muoio mi unisco per sempre col Signore. Se invece il Signore vuole che io resti ancora, se io ancora sono utile per la gente, per i cristiani, io resto qui con i cristiani per aiutarli, per comportarli e per dare anche a loro i santi sacramenti. Vedete, anche noi attendiamo la nostra chiamata da parte del Signore. Noi qui siamo di passaggio, la nostra patria vera è il cielo, quindi ci sforziamo di vivere sempre bene, di vivere in grazia di Dio sempre, così quando sarà il Signore ci accoglie nel Santo Paradiso. Ed è proprio tutto quello che noi desideriamo, è proprio questo, salvare l'anima nostra per tutta l'eternità.

0: In piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo di tutte le cose, grandi e visibili. Credo in un solo Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza del Padre, nel mezzo di tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, gli è fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci Signore un cuore umile.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza. Li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con il rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, speramente intensamente la fraternità, come dono prezioso dello Spirito, preghiamo.
0: Il foglietto dice: oggi è la giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero, per dare il necessario anche per i sacerdoti, perché devono accudire alle cose proprio della Chiesa, amministrare i sacramenti, celebrare e quindi anche favorire la gente nei propri bisogni, specialmente spirituali e anche corporali. Però questa raccolta, casomai, o questo dare, sostenere i sacerdoti, non si riferisce a noi. Noi italiani, grazie a Dio, siamo a posto, possiamo dire, c'è chi ha la pensione, c'è chi ha l'invalidità, quindi... Ma tutto questo si riferisce ai missionari o ai sacerdoti di delle nazioni africane, asiatiche, dell'America Latina, che sono tante volte a zero. Quindi se noi raccogliamo, per esempio, per i sacerdoti, la raccolta va a finire in curia, e l'ha detto, viene, spedisce tutto a Roma, e Roma penserà a distribuire ai sacerdoti e a chi si presta, ci cioè sono le suore anche, sacerdoti, suore, religiose, come che sia, questi soldi vanno a finire là, perché sono là, non c'è niente per i sacerdoti, anzi la gente vuole là, dai missionari la gente vuole più che dare. Quindi il discorso è così, non è per gli italiani, ma è per i missionari o per i sacerdoti di altre nazioni. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, perché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Padre è veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati del nostro fratello Calogero Giambrone e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

Ammettila a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, Santa Rosalia, Sant'Anna, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

per tutti i secoli dai secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

Ecco, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono venuto a ripetere di parlare, mi soltanto la parola.

gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi, dice il Signore. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. La messa domani mattina alle 8:30. Mi ricordo che domani è la festa dell'Addolorata. E ci sarà la processione, quindi la messa, anziché celebrarla alle 5:30, come abbiamo fatto sempre di pomeriggio nei giorni feriali, domani la messa la celebreremo alle 8:30, così la gente ha la possibilità di partecipare alla processione. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: RVN Open Radio. Open Sound, più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Braille, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
5: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVM ti segue con i successi di oggi.

0: tornano.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so.

0: Abbiamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. RVN.
1: Attention please.
0: Open radio.
1: Attention please.
0: Open spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione,

0: tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.
1: No matter what, you got.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
2: RVM, servizio meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue, ti sente, è ovunque.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
2: Ti dico che l'amore è come il crimine, non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22.
2: Colonial One.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 23.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
4: 5, 4, 3, 2, 1.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così, allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi

3334-857-785. C'è un sito di riferimento, stefanotonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolti, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
2: Beyond Love, Talk to Me. Lift Me Up. Adrenaline, Synthetic Dream. Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall.
2: Shadow of Lessica, Landscape.
0: More Taylor, Cryia, Home.
3: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The Wall.
4: Numero 1.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro, potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Radio Senza Tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Voorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo.

0: viaggi senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It. Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes. Seven, Rube. Technit, Maria Maria. Arriva Bradeur con Leave It or Lose It su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: apocalipsi. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brush. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 391 4857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social e i link anche per i podcast per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: RVN Open Radio Open Time.
3: È l'una.
2: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
4: Ti piacerà. Ascoltala.
2: RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ascoltala. Ascoltala. Ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Jukebox, Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 56 48 328 18

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: È 1:23.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 2:04.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.